kontonkori kontonkori di amansanko otwedi ampo odene ho ehun tehun nyame